0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Un

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole in Emilia Romagna, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto a ridosso dell'Appennino, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche breve acquazzone o temporale, fenomeni comunque pressoché isolati. Per il resto, temperature che rimangono sopra la norma. Non raggiungiamo punte record, ma sono valori ancora a tutti gli effetti estivi. Sulla pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Salita del volo con destino alla fine.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Na, na, na.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole in Emilia-Romagna, anche se qualche nuvola si farà vedere, soprattutto a ridosso dell'Appennino, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche breve acquazzone o temporale, fenomeni comunque pressoché isolati. Per il resto, temperature che rimangono sopra la norma. Non raggiungiamo punte record, ma sono valori ancora a tutti gli effetti estivi. Sulla pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Funky qua 1996 JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. La

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
0: I titoli principali dei quotidiani che troverete nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario in questo mercoledì 2 settembre. Cominciamo da Repubblica.sanmarino. Pinarella, la reggenza incontra gli ospiti della casa vacanze, estate da record, la stagione 2026 chiude con presenze in crescita e conferma la struttura come punto di riferimento per famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità. L'attualità, il generale Faraone precisa, addio anticipato alla gendarmeria. Dalle pagine interne sempre di Repubblica.sm, San Marino celebra la festa nazionale, ci sono tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. San Marino sempre cresce, ma per la CDLS la sfida è trattenere i giovani, denatalità e giovani attrarre non basta. E poi ancora IS allerta a mancati versamenti contributivi, vanno aggiornati i recapiti su ARPA, territorio dal turismo, dal turista al contadino, piazza Sant'Agata celebra i sapori e la ristorazione. La politica, rete attacca sul trenino bianco-azzurro, vogliamo conoscere i conti. Lo sport, grande ripartenza per i ragazzi del San Marino Golf. L'informazione di San Marino titola tutta pagina, stipendi d'oro e gestione di BCSM, il PSD chiede trasparenza. In taglio alto il patto di Agata e il folklore del Titano premiato al Not Film Festival. La fotonotizia.

Venezia. A centro pagina il Titano celebra San Francesco con l'arte ed un pellegrinaggio. Dalle pagine interne dell'informazione di San Marino, attualità, il generale Maurizio Farone si appresta a lasciare il vertice della gendarmeria. Il direttore Sergio va in pensione dalla RAI, non lascerà RTV, forse. Cessione BSM, opposizione vuole commissione finanze d'urgenza, udire Banca Centrale. Rete chiede i conti al governo, trenino costoso, giocattolino per bambini viziati. La serenissima sera, la fotonotizia a centropagina, che è poi il titolo principale, caso Simoncini, emersi nuovi dettagli verso l'accordo di 40.000 euro. In taglio alto, cantinette, ascensore, locali ex funivia e sentiero della Baldasserona, Borgo Maggiore cambia il 6 settembre l'inaugurazione. E proseguiamo adesso con la pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere di Rimini. In taglio alto, cambio di partito, Pelliccioni non arretra, confermo con coerenza la mia scelta, la risposta della consigliera. In taglio centrale, incidente aereo alla Torraccia, il comitato allungare la pista non basta, il gruppo civico richiama l'attenzione sulle condizioni meteo e sul possibile aumento del traffico. Furto di 1.000 euro a Valdragone, profanato anche il tabernacolo, è successo lo scorso 22 agosto. Pubblico impiego via al rinnovo, riparte il negoziato a fine mese. La prima pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, nuota con la fidanzata, 35enne muore annegato, il riminese colto da malore nelle acque della cascata del Brusia. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. La fotonotizia centropagina, blitz dei NAS sui cammini, sospese 5 strutture ricettive romagnole. In taglio alto, un aiuto al turismo, aeroporto dal comune 2 milioni l'anno, l'amministrazione raddoppia il sostegno al Fellini, il sindaco così daremo le ali allo scalo. Incontro in hotel derubato prima del rapporto sessuale, la vittima aveva contattato un 33enne su un'app di incontri. Dalle pagine interne, Borgo San Giuliano, festa de Borg, tutto pronto. Sempre dalle pagine interne del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, Riccione, consorzio Ceccarini, non solo eventi. E siamo alla pagina nazionale del Resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO, escalation della guerra ibrida. Il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo, von der Leyen, risponderemo l'ira di Putin. La fotonotizia centropagina, Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. In taglio alto, abusi su 13enne scarcerato, Meloni, così difficile, Torino violenza su una ragazzina, il giudice è dispiaciuto, Nordio invia gli ispettori. I richiami dalle pagine interne, dalla prima del Resto del Carlino, Calabresi si candida a sindaco di Milano, Maschlein frena, legge elettorale restano i dubbi, sul ballottaggio si va verso l'election day, fronda interna nella Lega. E ancora missili iraniani sulla Giordania, diesel e benzina sempre più su, nuovi raid degli Stati Uniti a Hormuz, rappresaglia di Teheran e il petrolio sfiora i 90 dollari al barile. Imola, uomo malato, la badante ha scoperto il delitto, ucciso a coltellate dalla moglie. Il Sole 24 ore, bufera sui bond, il titolo principale, in taglio alto, tassi al top dal 2008, rendimenti massimi da decenni in Europa, USA, Giappone e Australia. Inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. Parliamo anche del bonus casa, immobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. La sentenza, abbandono rifiuti, la Cassazione dice no all'abrogazione del reato. Restando sempre sulla prima del Sole 24 Ore, la fotonotizia è dedicata al surriscaldamento globale, mare caldo, record temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio. E infine la Gazzetta dello Sport, è sbarcato Walt Made, il giovane della Juve, segnò subito il jolly di Spalletti e la carta da giocare già contro il Milan. Thuram torna nel 2027. Pato, scommetto su Ramos, Amorim da scudetto, il diavolo reintegra Tomori. E poi ancora sabato Inter-Napoli, forza Scott, aritmia benigna, Mac Tominai fuori 40 giorni. In taglio alto, Toro 4 acquisti, Lazio c'è Gullit, intanto i Granata fuori.

0: dalla Coppa Italia con uno 0-1 dal Monza. Questi i titoli principali dei quotidiani che trovate in edicola questa mattina nelle edicole di San Marino, naturalmente del circondario. Vi ricordo che l'informazione su Radio San Marino invece torna con la nostra redazione alle 11.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole in Emilia Romagna, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto a ridosso dell'Appennino, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche breve acquazzone o temporale, fenomeni comunque pressoché isolati. Per il resto, temperature che rimangono sopra la norma. Non raggiungiamo punte record, ma sono valori ancora a tutti gli effetti estivi. Sulla pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il non superiamo di tanto, non saranno sopra la media, ma non come nei giorni scorsi, rende la giornata sicuramente più splendente. Ecco, fra le buone notizie con cui cominciare bene. Buongiorno, bentrovati, siete su Radio San Marino, io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente pronto al via di questa mattinata che celebriamo insieme fino alle 10, è il 2 settembre. Prontissimi naturalmente come sempre ad affrontare quelle che sono oramai, no, le quotidianità, perché finite le vacanze gabbato lo santo. Siamo naturalmente ben attenti a tutto quanto ci accade intorno e come sempre ve ne daremo conto negli aspetti naturalmente più curiosi, mettiamola così, e a volte, no, che stimolano anche una considerazione, un pensiero, insomma, ecco, non proprio da passivi. La musica è l'argomento centrale della nostra giornata, del resto la radio è il suo carburante principale. Fra poco Empire of the Sun con il live, comincia Gaia.

Sono le 8:15, pochi minuti fa Alexander Zverev ha praticamente eliminato Lorenzo Sonego dopo una partita, oserei dire epica, almeno così viene descritta, durata quasi 5 ore all'Arthur Ashe Stadium. Il tennista torinese ha decisamente sfoderato una prestazione superlativa contro il campione di Roland Garros, che però insomma ha fatto emergere quella che è la distanza alla maggiore solidità nei momenti chiave del parziale decisivo. Comunque sicuramente per Sonego, nonostante non sia andata in porto per quanto riguarda il risultato, ecco una motivazione per andare a testa alta in questa giornata, ecco, non proprio brillante, dicevamo. Alle 8:16, a che punto siete voi? Siete di quelli che se la stanno ancora prendendo comoda, poi ci sono quelli che si sono appena svegliati, ma al naturale, perché o non hanno messo la sveglia o l'hanno disattivata appena suonato, per cui ecco adesso sono in ritardo e c'hanno quello stato ansiogeno.

Giatti Renza, I see you. Certo che a forza di sentire, no, che insomma c'è sta depressione da rientro, stanza da rientro delle vacanze, a uno viene l'ansia, no? Poi vabbè, insomma, c'è questa notizia che riguarda le consulenze psicologiche che nel mese di settembre vengono richieste a quelli che sono i servizi online, per esempio. Diciamo che c'è stato un aumento di persone che, se non altro, hanno affrontato fino a 3 incontri, poi molti mollano, un cliente su 3 molla dopo 3 incontri, anche perché c'è proprio la necessità, no, di trovare dei supporti che ci facciano reggere all'impatto. Cioè, accidenti, questa cosa, no, dimostra anche spesso la fragilità che nel tempo ci ha attanagliato, ma forse anche, no, sommata a tutte le difficoltà che stiamo attraversando, guardandoci intorno, insomma, diciamo che le pressioni da questo punto di vista sono veramente molto molto forti, anche per esempio nel mondo del lavoro, ma non solo, ecco. Per cui quando si torna da un momento di grande serenità, quale possono essere le vacanze, ritornare alla normalità può essere veramente una strada tutta in salita, che qualcuno cerca, come stavo dicendo, di ammortizzare. Diciamo il 65,6%, che è un numero importante. Ecco Madame con Mama non mama. Facciamo

0: Siamo arrivati alle 9:28 minuti, questa è Radio San Marino ed è tempo di dare una sbirciata ancora una volta a quella che è la lista delle novità che questa settimana abbiamo messo in esposizione, che ritroviamo praticamente a cadenza oraria. Sono i futuri numeri uno di domani, le future new entries della nostra classifica, la top 50 che trovate nel weekend. Ariete, Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ascolti i successi di

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita su Radio San Marino, l'ultima opera del prolifico maestro Ridley Scott. È un proto-western praticamente post-apocalittico che si intitola in maniera assolutamente profetica The Dog Stars. A rubare la scena, infatti, il cane del protagonista è un animale capace davvero divo di restare in mente nello spettatore, nonostante, diciamo, scompaia dopo appena una mezz'oretta dall'inizio del film. Il buon Jasper fa in buona sostanza la mossa di Janet Leigh in Psycho, no? Muore ammazzato in scena dopo pochissimo screen time, ma nonostante questo non viene totalmente eclissato nemmeno dai due attori protagonisti, che sono ovviamente in rampa di lancio, che sono Jacob Elordi e Margaret Qualley. Un exploit che tuttavia appare tutt'altro che estemporaneo, per citare uno dei lavori più fortunati di Wes Anderson. Si può oramai dire che Hollywood stia diventando davvero l'isola dei cani, e questa situazione si ripropone ogni qualvolta c'è assolutamente un protagonista.

quattro zampe. La compilation è pronta e allora fra poco sentiamo insieme Peggy Goo con Ira Stars e Woman. Ritroveremo anche le vibrazioni di Dimmi. Subito c'è Neck con Se io non avessi te.

43 di questo mercoledì 2 settembre c'erano le vibrazioni che abbiamo riascoltato con Dimmi. Ci sta facendo preoccupare Lionel Richie, che è ricoverato in terapia intensiva a St. Louis dopo essersi esibito nella cittadina americana nello scorso fine settimana. La notizia è riportata dal sito TMZ. Fonti a conoscenza diretta dei fatti hanno riferito che l'artista si è fatto ricoverare in un ospedale locale dopo la sua esibizione di sabato sera al The Mooney di Forest Park per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Secondo quanto riferito, insomma, Lionel Richie sarebbe stato colpito da una lieve disidratazione e si spera, insomma, venga dimesso nelle prossime ore, la cosa che ci auguriamo. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio San Marino, c'è il Bug che vi sta accompagnando, le 9:44 minuti, pronti a sentire Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo e La Costiera Amalfitana.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate! Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ci abbandoniamo adesso al piacere del passato, in questo caso sicuramente diciamo uno di quei duetti che ci hanno fatto ballare ma tanto, tanto, tanto. Vince Clarke ed Alison Moyet, li ricordate? Ovvero Yazoo, ecco, Only You 1982.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

72 Yazoo con Only You nel nostro appuntamento del mattino che praticamente si avvia alla chiusura per questo mercoledì. Io ritorno prontamente, non domani perché sarà una giornata di festa qui a San Marino, ma ci risentiamo praticamente nella mattinata di venerdì, sempre fra le 8 e le 10 per condividere la nuova giornata che avremo davanti. Intanto organizzatevi e godetevi come meglio riuscite questa. Naturalmente la colonna sonora ve la consiglio subito, è quella di Radio San Marino, e vi lascio praticamente con Achille Lauro che questa mattina ci regala questa cosa decisamente emozionante che si intitola Perdutamente. Passate una buona giornata. Ciao!

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335-104-1027. 335-104-1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335-104-1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno. Sono le 10.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono

0: ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
3: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli €2,99.
1: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Estate 1991. Hello.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Sono le 13, spazio al meteo.
4: Radio San Marino, meteo.
5: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole in Emilia Romagna, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto a ridosso dell'Appennino, dove nelle ore pomeridiane sarà possibile anche qualche breve acquazzone temporale, fenomeni comunque pressoché isolati. Per il resto, temperature che rimangono sopra la norma. Non raggiungiamo punte record, ma sono valori ancora a tutti gli effetti estivi. Sulla pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno lungo le coste adriatiche. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Quanto amo i miei colleghi, Paolino e il nostro Filippo. E questo mercoledì 2 settembre tanti auguri a Kenny Reeves, è il suo super compleanno. E bentrovati a tutti voi qua sulla radio che senti, saremo insieme fino alle 15.30 e musica, qualche notizia dal mondo dello spettacolo, curiosità e naturalmente tutto quello che succede intorno a noi. Siamo entrati ufficialmente nel mese di settembre, quindi per qualcuno è il momento di tornare alla normalità. Per altri... far finta ancora per qualche giorno che l'estate non sia finita, ma in realtà non è assolutamente finita. Anzi, domani festa qua a San Marino, ci sarà la consueta giornata dove insomma verrà festeggiata, festa nazionale qua nella Repubblica. Ci sarà anche la tombola Marina del Rey, che canterà qua nel centro storico, al campo Bruno Reffi. Quindi insomma sarà una giornata di festa domani. Tante notizie di cui parlare, 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Partiamo dalla Nina con Marco Mengoni, Canto d'amore.
4: Estate.
6: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

Marlene, Sitting Down Here, siediti qui, era il 1999 sulla radio che senti. E beh, che fine ha fatto Lene Marlene? Non è sparita nel senso classico del termine, però è da parecchio tempo che è lontana da questa corsa del pop, non ci sono novità musicali che la riguardano. Mentre invece, insomma, in questa fase della stagione ci sta anche dare un feedback su qual è stato forse il brano estivo più apprezzato dal pubblico italiano. Ieri sera all'Arena di Verona c'è stato il Power Hits Estate 2026 e se lo sono portati a casa i Pinguini Tattici Nucleari con questa Sorry, Scusa, Lo Sento. E così inseriscono in un albo d'oro, insomma, questo loro successo. Negli ultimi anni questa Power Hits Estate ha visto vincere i The Colors con Italo Disco, Annalisa e Tananai con Storie Brevi,

0: Alfa con A me mi piace insieme a Manu Chao, e quest'anno l'anno dei pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento. Beh, facciamo i complimenti. Bisogna ammettere che la penna di Riccardo Zanotti è sempre più pungente, tagliente, veramente un super autore e di conseguenza anche una super band. Noi ora invece andiamo da un duo nuovissimo di questo 2026, Gabri Ponte, che ha rappresentato San Marino l'anno scorso all'Eurovision Song Contest insieme a Jovanotti. Hanno la musica nel DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Rima, Calm Down, nel 2022 sulla radio che senti. Bello questo Afrobeats. Devo ammettere che quest'anno mi sto affezionando molto al genere Afrobeats. È molto bella questa canzone. Parliamo di Miley Cyrus, che cambia era, in un certo senso cambia anche il nome, perché ha deciso di presentarsi semplicemente come Miley, lasciando almeno artisticamente da parte il cognome Cyrus. Lo fa proprio mentre annuncia il nuovo album, Best Persuaded, in uscita il 18 settembre. Sarà il suo 10° album in studio e arriva dopo un anno da Something Beautiful. Per ora Miley ha svelato copertine tracklist, 10 brani, collaborazioni tra cui giganti della scena internazionale. Tema centrale sembra essere l'amore, ma non soltanto quello romantico. Ha raccontato di questo tipo di amore più sereno, quello trovato dentro se stessa, di come cambiare il rapporto appunto con se stessi finisca poi per cambiare anche le relazioni con gli altri. C'è anche un ritorno importante sul palco 16-18 ottobre, per chi sarà da quelle parti. Miley, non più Miley Cyrus, sarà all'Hollywood Bowl di Los Angeles, due concerti che segnano il ritorno a grandi show dal vivo dopo diversi anni. Chissà, magari verrà anche in Italia a fare un tour di questo nuovo album. Noi invece ora andiamo ad ascoltare un'altra queen della musica internazionale, forse la mamma di Miley Cyrus da un certo punto di vista artistico, Madonna. È uscita col suo Confession 2 e la sua età continua a droppare tantissima musica. Dance Teria, Madonna nel posto.

Clay, I Follow River. Il 2013 sulla radio che senti è uno di quei pezzi che ormai associamo immediatamente agli anni 10. Ma nel 2026 lei è tutt'altro che ferma, anzi quest'anno è tornata con un nuovo album, The After Party, è uscito a maggio, il primo dopo 4 anni. Ma veniamo a noi, che sta succedendo di bello in Italia? C'è un personaggio, ovvero è arrivato a Venezia George Clooney. Vedo queste foto, queste storie sui social. Sarà protagonista assoluto di questa giornata inaugurale dell'83esima mostra del cinema. Questa sera George Clooney, regista, produttore americano, riceverà Leone d'Oro alla carriera, uno dei riconoscimenti più importanti della Biennale. A celebrarlo sul palco sarà Laura Dern, che terrà questo momento speciale durante la cerimonia d'apertura al Palazzo del Cinema. Clooney poi ha un rapporto particolare con Venezia. Negli anni è passato più volte dal Lido con film come Good Night and Good Luck, Michael Clayton, più recentemente Jay Kelly. E lui stesso ha commentato questo premio, ha scherzato dicendo: Venezia è senza dubbio il mio festival preferito. Ricevere il Leone d'Oro è un onore enorme, anche se probabilmente significa che sto diventando vecchio. Ma noi sappiamo che piace il George Clooney brizzolato. E diciamo anche che la mostra parte oggi, proseguirà fino al 12 settembre. Harry Styles, Dance No More, e poi la New Play.

0: Harry Styles, Dance No More.
1: Viene in mente un po' quel cartello che c'è in spiaggia ai Ciringhiti, vietato ballare. Ma torniamo a noi, alla New Play, ai brani freschissimi usciti da poco. C'è Luciano Ligabue con Qualcosa per te, è uscito il 21 agosto e il 4 settembre debutterà su Sky.

Hai con questo Luciano, prima di tutto, un documentario che ripercorre la sua storia, i primi concerti davanti a pochi amici, fino ai grandi Campovolo e agli stadi. Qualcosa per te questa nuovissima canzone, Ligabue nel posto. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della Radio Che Senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario, ultimo giorno con lo sconto del 20% sul reparto gastronomia e pesce. Per i clienti Fidelity Più, vino placido, risotto, 100 passi, terre siciliane, IGT bio a 3,99€ la bottiglia. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, Santana e Manà, Corazon e Spinato, si parte con gli Icona Pop e Charlie XCX. I love it.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
0: Hirol.

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario o nella nostra Repubblica. Domani sarà festa a San Marino, poi c'è Da Turista Contadino, durerà fino a domenica questo bel evento, ma segnatevi anche questo appuntamento a San Marino. Venerdì 11 settembre, la prossima settimana, al Parco Ausa, Il Senso di Ogni Cosa, una giornata dedicata alle famiglie, alla solidarietà, alla sensibilizzazione sulle malattie genetiche e oncologiche. Si parte alle 16 con tantissime attività per bambini, poi alle 17 un momento molto importante con il talk Oltre la cura. A condurlo ci sarà Simona Ventura insieme ai rappresentanti dell'IS, dell'Ordine degli Psicologi e associazioni impegnate sul territorio. Durante il pomeriggio anche food, DJ set, ginnastica ritmica e ci sarà soprattutto Fabrizio Moro. Alle 21 chiuderà la giornata con il suo Non ho paura di niente live 2026. Ingresso gratuito, parcheggi disponibili fino all'outlet. Ci vediamo venerdì 11 settembre.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
5: Cresciuto

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Momento collection, salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare un brano di Michael Jackson. Black or White era il 91, uno dei grandi singoli dell'album Dangerous. Video famoso quasi quanto la canzone, perché c'è Macaulay Culkin fresco di Mamma ho perso l'aereo. E il messaggio della canzone è semplicissimo: il colore della pelle non deve contare.
11: Rivivi insieme a noi le

Michael Jackson, uno dei più grandi di sempre, Black or White, proprio pochi giorni fa, quando era il 29 agosto e si celebrava il suo compleanno, avrebbe compiuto 68 anni. E intanto continua anche il racconto cinematografico della sua vita dopo il successo di questo biopic, Michael, uscito quest'anno con Jafar Jackson, nipote di Michael. Lionsgate ha già confermato che ci sarà un secondo capitolo, riprese che dovrebbero partire tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2028, e lo vedremo probabilmente non prima della prima metà del 2028. Insomma, ci sarà tempo, eh? Del resto, il primo film si chiudeva con una frase abbastanza chiara: His story continues. E continuerà sicuramente. Sta anche continuando grazie ai suoi successi e alla sua musica. Ora facciamo un salto al presente, ma riconducendoci al passato, perché c'è Martin Garrix insieme agli U2, questa Fireflies. Poi arriva anche il nostro GR, la nostra redazione, con le news.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Le ore 15, tra pochissimi secondi, spazio alla nostra redazione.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Potrebbe chiudersi anche sul piano economico la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex capitano reggente Giacomo Simoncini. Secondo il quotidiano Serenissima, si va verso una transazione complessiva da 40.000 euro a suo carico, destinata a definire le pendenze con Eccellentissima Camera e Authority dalla pari opportunità. L'accordo eviterebbe il protrarsi dei procedimenti civili ancora aperti. San Marino celebra domani 3 settembre la festa nazionale e l'anniversario di fondazione della Repubblica. In mattinata la messa in basilica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi e la processione con la reliquia del santo. Nel pomeriggio corteo storico e palio delle balestre, poi il concerto della banda militare con Valentina Monetta. In serata grande tombola, Marina Rei al campo Bruno Reffi e alle 23.30 lo spettacolo pirotecnico. La pagina estera, forte tensione tra Berlino e Mosca dopo nuove accuse tedesche alla Russia per sabotaggi e attacchi con droni. Ad Augusta, in Baviera, un'esplosione alla stazione centrale ha provocato due lievi feriti, cause ancora da chiarire. Berlino ha annunciato nuove misure contro Mosca che promette risposte devastanti, solidarietà da Unione Europea e Francia. Intanto Zelensky chiede più difesa aerea e nuove sanzioni dopo i raid su Kiev e Odessa. L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata, anche a San Marino, dal 1951. Secondo Meteo.sm, la temperatura media è stata di 25 gradi, con un'anomalia di più 3,2 gradi rispetto al clima del trentennio 1991-2020. Ben 45 giorni sopra i 30 gradi, piogge scarse, 79 mm contro i 155 attesi. A fine agosto la riserva d'acqua utile nel suolo era scesa all'8%. Infine lo sport. San Marino perde anche gara 4 dell'Italian Baseball Series. Parma vince 10-7 e si porta sul 3-1 a un successo dallo scudetto. I Titani, avanti 4-1 grazie al fuoricampo di Bong, subiscono la rimonta emiliana, decisiva con 4 punti al settimo inning. Nel nono San Marino prova a riaprirla fino al 10-7, ma Cortis chiude la partita. Parma ora ha 3 match point per il titolo. Questa sera alle 20 l'inizio di gara 5 ancora a Serravalle. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo Filippo e la nostra redazione per le news in questo mercoledì 2 settembre. Tanti auguri a Kenny Reeves. Di nuovo buon pomeriggio da Hirol, ben ritrovati sulla radio che senti. E tra poco parleremo di questo progetto del K-pop, perché c'è una domanda interessante che sta attraversando il pop in generale in questo momento, anche con gli industry plant. Quanto può funzionare davvero un gruppo costruito a tavolino? C'è il caso delle Cat's Eye, ma anche delle 14 qui in Italia. Ne parleremo tra pochissimo. Ora c'è Tommaso Paradiso, però agitare Coca-Cola.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Jane Macba Remix. Ciao a tutti, buona festa per domani. Oggi è la giornata delle belle notizie. La più importante è che la mia super figlia ha passato un esame molto difficile. Suprema Marti. Allora, questo messaggio è fantastico, anche il Suprema. Ho apprezzato molto, facciamo tanti complimenti alla Marti. Passare esami sempre, insomma, uno step da dover superare. C'è una domanda interessante che ci stavamo facendo: quanto può funzionare davvero un gruppo costruito a tavolino? E il caso più evidente sono le Cat's Eye, che stiamo trasmettendo qua spesso e volentieri su Radio San Marino. Sono nate da un progetto, l'idea era molto precisa: prendere il metodo K-pop, quindi formazione dura, disciplina, coreografie perfette, combinarlo col pop occidentale, dove invece conta tantissimo anche l'individualità della singola artista. Commercialmente ha funzionato, milioni di stream, successo internazionale, classifiche, vediamo questo brano che gira anche nella nostra radio. Però in questo momento di massimo successo due componenti si sono fermate, il gruppo ha iniziato a vacillare un po', e allora viene fuori questa domanda: si può esportare il sistema degli idoli del K-pop e contemporaneamente chiedere alle ragazze di essere pop star occidentali, autonome, personale, libere? Perché un esperimento simile, in scala un po' più piccola, sta partendo anche in Italia. Si chiamano 14, quattro ragazze giovanissime selezionate tramite i casting nazionali per creare quella grande band K-pop italo-europea. Vedremo come proseguirà questo progetto. Ora ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mi raccomando, lontani da Giacomo Menghini e Andrea Renzi, persone da evitare. E torniamo alla musica, perché arriva Julie insieme a Bresh con questo nuovo brano, si intitola Serenamente, però non è nuovissimo, nel senso che fa parte del progetto Solito Cinema di Julie. Lo abbiamo imparato a conoscere dietro le produzioni di Olly e ora continua il suo filone di collaborazione con tantissimi artisti italiani. Infatti dentro questo Solito Cinema ci sono un po' tutti della scena. Julie, Bresh, Serenamente è la nostra new play di oggi. Ascolta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

esce questa serenamente parte della nostra New Play da Solito Cinema, il progetto di Julie. E vabbè, Brescia sicuramente è persona simpaticissima, eh? Mi è capitato di conoscerlo al volo qua in Riviera, umile, un ragazzo tra l'altro veramente molto forte a fare il suo. E domani sarà festa qui a San Marino, quindi su Radio San Marino troverete solo

Rihanna in questo gigantesco letto californiano che sembra una canzone romantica, lo è però anche molto malinconica, perché poi questo letto gigante diventa una metafora, nel senso che parla del divario che ci può essere tra due persone che stanno insieme, ma diciamo non c'è più la passione di una volta, si è come dire un po' lontani emotivamente, proprio gli opposti, come se di mezzo di questo ipotetico letto ci fosse proprio un oceano. Non so se vi è mai capitato, però l'amore è fatto anche di questo, anche di questi momenti un po' dolorosi, e Rihanna ci mette sempre un po' del suo, credibile, che ve lo dico a fare. Allora, sono 17:24, non voglio farvi malinconire, perché pur sempre metà settimana, poi per gli amici di San Marino è il preludio di una giornata di festa, domani insomma è una giornata molto importante, la fondazione della Repubblica, si festeggia il Santo Marino di conseguenza, e sarà una giornata speciale con molti avvenimenti di cui magari parleremo, come già abbiamo fatto, perché c'è molto da fare, molto da vedere anche per voi che ci seguite da altre zone, ovviamente, che sono raggiunte da Radio San Marino. Ma dicevamo, siccome siamo in preludio di festa, lo facciamo anche con la musica, perché ci dobbiamo anche divertire, non prima di avervi ricordato però che cosa? Sì, il nostro WhatsApp, ovviamente, 335 104 1027. Che fate di bello, che farete domani? Another.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Mamma mia, com'è attuale sta canzone, anche se è passato un sacco di tempo. Erano i Ridillo con Mondo Nuovo. Ridillo, Mondo Nuovo, Ridillo, Mondo... No, basta. Sentiamoci una novità, cambiamo decisamente registro, perché andiamo su una novità fresca fresca, e in questi giorni ci vuole. Secondo me vi farà battere il tempo. Si chiama lei Holly Hobart e il pezzo è senza peli sulla lingua, è Sue Me. Quindi se vi piacciono un po' di sonorità belle, grintose, e i testi, come dire, senza peli sulla lingua, sentitevela. Holly Hobart e Sue Me.

Beh, non si può dire che non sia risoluta la ragazza, insomma, dice se vuoi denunciami pure, ma io non mi fermerò, non starò zitta, fantastica. Audrey Hepburn invece non state zitti giustamente con i vostri messaggi al 335 104 1027 e fate bene perché domani, dicevamo, sarà una grandissima festa in Repubblica, è la festa della Fondazione della Repubblica, e lo dico per chi non è ancora nella zona, voglio dire, magari voi che siete turisti in questo periodo, domani sarà un giorno speciale, lo sa anche Borgo, naturalmente Borgo Maggiore, nella versione di Marco che dice ciao, domani con tutta la famiglia saliamo in centro per il palio delle balestre e poi ci fermiamo lì per mangiare prima dei fuochi. Mi pare perfetto, hai un programma dall'inizio alla fine praticamente, bravo, grande classico. A proposito di classici, c'è Giulia Serravalle che è una tombola addicted evidentemente, perché dice io e le mie amiche saremo piazzate allo stradone alle 6:30 addirittura per la tombola, quest'anno la quaterna deve essere mia. Questa è determinazione pura, Giulia. Insomma, la tombola, lo stadore, secondo me è un rito collettivo assolutamente irrinunciabile. Io ti faccio in bocca al lupo, a te e il gruppo di Serravalle. Poi se vincete, mi raccomando, vi aspetto qui in radio a offrire da bere. Saluto anche Luca di Domagnano. Allora, sinceramente per i fuochi preferisco vederli da casa mia a Domagnano o al massimo da Murata, così mi evito la fila. E vabbè, ognuno trova il modo. Buona festa e noi ci godiamo per tutti quanti una Summer Compilation con Peggy Good Woman, Tiziano Ferro, Imbranato. La partenza è tutta per Rick Iglesias.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te. Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Vi porto io nell'estate, però quella lontana, viaggiamo con la macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1989, suonava dappertutto questo pezzo, nelle radio senz'altro, ma si ballava pure. Ora, alla luce di ciò che si balla adesso, con questi ritmi, forse non ci crederete, cari ragazzini e ragazzine, ma si ballava con Sidney Youngblood e Sit and Wait.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

E dopo i brividi di Giorgia, buon pomeriggio, se preferite buona serata, visto che le giornate si stanno accorciando in maniera molto molto evidente, ed è anche un buono, è buono perché le temperature comunque si abbassano prima, Intanto bentrovati, sono le 18 in questo momento. Amici, segnatevi un'altra data, 12 settembre, perché scatterà il Click Day per una cosa fantastica. Per chi aspira di voi a diventare giudice del Tiramisù World Cup 2026, per tutti gli amanti di questo dolce meraviglioso, e vi spiegherò come fare per candidarvi. Ed è facilissimo, basta avere un cucchiaino in mano. Fra poco.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

La storia di questo cavallo nero è dell'albero di ciliegio, beh, Katie Thompson un po' di tempo fa. Invece stiamo sulle cose di oggi, anzi di dopodomani, per così dire, perché si sta avvicinando una data importante. Domani è la festa della Fondazione della Repubblica, ma il 12 settembre c'è il Click Day per partecipare come giurato al Tiramisù World Cup. Insomma, amici, stanno cercando dei giudici, una cosa serissima. A Treviso ci sarà questa gara che probabilmente già conoscete, ogni anno premia i più buoni tiramisù, visto che di quelle zone lì, insomma, questo dolce. Però attenzione, non è che arrivi lì, ti siedi, cominci a mangiare cucchiaiate di mascarpone, no, perché prima giustamente devi dimostrare di essere la persona giusta per fare quella cosa lì, per avere un ruolo del genere. Bisogna essere preparati, ci vuole professionalità. Come funziona questo Click Day? Intanto bisogna affrontare un test serissimo online, ovviamente. Ci saranno 15 domande sul regolamento della gara, quindi evidentemente te lo devi leggere bene. Bisogna praticamente sapere tutto, ma tutto sul tiramisù, e bisogna avere un punteggio massimo, cioè di 15 su 15. Però ecco, hai 3 tentativi, comunque meglio, diciamo così, non bruciare le cartucce. Poi se passi la selezione vai a Treviso il 9 e 10 ottobre. È lì sì, perché non è che devi solo controllare che concorrenti con gli ingredienti e le attrezzature, devi assaggiare, quello è il momento più bello. Se c'è una cosa divertente, il tutto è che questa esperienza è completamente volontaria, non ti pagano, è vero, però amici ti rimborsano il viaggio, quindi tecnicamente spendi soldi per andare a lavorare gratis, ma hai una motivazione che difficilmente trovi in altri lavori. Puoi dire di essere stato giudice al Tiramisù World Cup.

Che sciccosa questa! Runaway nella versione di New York and Soul del 1997. Allora, facciamo un bel giro di saluti, perché stasera mi piace sapere chi c'è dall'altra parte, al 335-104-1027. Intanto partiamo da Matteo da Serravalle. Scrive: ciao ragazzi, ascolto mentre torno a casa dal lavoro. Domani finalmente riesco a godervi un po' la festa della Fondazione della Repubblica, perché quest'anno non volevo proprio perdermela. Mi pare giusto. Ciao Matteo, allora domani divertitevi, visto che ci vai con la moglie, presumo, no? Poi c'è Laura Domagnano che ci manda questo messaggio: buona serata Radio San Marino, sono in macchina, non stai guidando, vero? Come sempre vi ascolto durante il rientro, domani sarò alla festa con mia sorella, abbiamo già organizzato tutto, speriamo anche nel bel tempo. Laura, io penso proprio che non ci dovrebbero essere problemi con questa alta pressione, figuriamoci. E poi vediamo un po', Francesca da San Marino città, nostra vicina di casa. Ciao Franci, un saluto a tutti voi, domani sarò anch'io alla festa, ma non ho ancora deciso se andarci di mattina o arrivare più tardi. Sicuramente però voglio godermi l'atmosfera e stare con gli amici. Va bene, è una bella idea. Diciamo, intanto ti organizzi un pochino, poi vedi come ti svegli domani, ma insomma, troverai il modo. E allora, un abbraccio a tutti quanti voi. In ogni caso, carissimi amici, vedrete che domani sarà una grande giornata. Continuate a mandarci i vostri messaggi, non solo da San Marino, eh? Mi raccomando, da ogni dove, 335-104-1027.

Chris Cabell, Liar Liar, va bene, qualcuno evidentemente era bravo a raccontare cose farlocche, invece noi siamo molto molto contenti appunto di anticipare la festa della Fondazione della Repubblica di Santo Marino, perché c'è un'aria particolarmente frizzante, e se dico frizzante di questi tempi è una cosa bella, se non altro qui a San Marino città si sta veramente bene, eh? Quindi se domani volete fare una passeggiata appunto approfittando di questo

La versione degli anni 90 di I Say a Little Prayer, un classico senza tempo che a suo tempo, scusate il bisticcio, la ripetizione, Diana King ce lo riproponeva. Allora, 19:27, questo è il momento dello pseudo passaggio di consegne, perché qua in realtà non finisce niente, non ricomincia niente, ma si continua. Infatti fra pochissimo arriveranno le nostre summerizze, proprio a ribadire, lo dirò quasi in maniera ridondante, che l'estate non è finita, ma del resto c'è il meteo che ce lo ricorda in ogni istante, quindi noi lo festeggiamo questo momento con le canzoni più belle, più divertenti, che ci hanno fatto veramente passare dei momenti stupendi nelle estati precedenti, ma anche in quella che stiamo vivendo tuttora. A seguire, naturalmente, non si può finire una serata senza Marco Corona e stabiliamo un contatto. Mi sembra che il programma è buono, no? L'ultima cosa, domani non ci sentiremo appunto perché la festa del Santo Patrono e la Fondazione della Repubblica di San Marino, che vi invito a festeggiare e vivere intensamente fin dal mattino, ma noi ci sentiamo tranquillamente dopodomani, ovviamente venerdì. L'ultima con questa elegantissima Hearings di Malcolm Todd. Un saluto e un ringraziamento da parte mia, Gigi Restivo. State con noi e buona serata.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Dal turista al contadino, la Segreteria di Stato per il Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT vi aspettano il 4, 5, 6 settembre a San Marino Città e Borgo Maggiore. Contest culinario con l'eccellenza gastronomica sammarinese e cena a seguire. Villaggio contadino, musica dal vivo, laboratori e intrattenimento in via Eugippo. Feste in funivia con DJ set al tramonto. Info su Visit San Marino. Non mancate!
8: Cerco Wild!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Lavatrice Haier 10 kg a €174,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Ed è mercoledì.
2: Ci fanno le ferie col trattore.
1: Perché dove sei, Davide?
2: Sono nel trattore, si sente? E ascoltala a radio.
1: Bene. D'altronde queste stabiliamo un contatto in summertime.
3: Mi sa che anche te hai bisogno di uno bravo. Forse hai preso un po' troppo sole anche te questa

0: fare il cretino.
1: Ma no, dai.
0: Ma quante emozioni.
1: E beh, speriamo.
0: E che felicità.
1: E speriamo anche quella.
0: Dura solo un'ora. Ma che botta ci dà?
2: Ciao Marco, sono la Chiara, quella squinternata, e volevo proporre un sondaggione.
1: Vai!
2: Rivela quanto sei vecchio nominando un programma televisivo che a tutt'oggi non esiste più.
1: Ok.
3: Ciao Marco, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
3: Allora, prima di tutto questo sondaggione di Chiara. Allora, Chiara.
1: Cosa?
3: Cioè, io devo rispondere a un sondaggione dove devo rivelare quanto sono vecchio.
1: Sì.
3: Chiara.
1: Chiara, perché?
3: Quando ti vedo, quando ci incontriamo.
1: Sì.
3: Non ti do baci, ma.
1: No?
3: Ti fulmino.
1: No.
3: Non posso rivelare quanto sono vecchio. Dai.
1: Ah, non puoi.
3: Stiamo scherzando. Adesso ci pensi. No,
1: ci pensi.
3: Troppo vecchio. Aspetta, dammi 2 secondi, ci devo pensare.
1: Pensaci.
3: Chiara.
4: Si fanno le make it wagon in bicicletta.
1: Esatto. Che pensi a qual è il programma televisivo che non esiste più e che quindi ci fa rivelare, in un certo senso, ci fa ricondurre un po' il tutto anche alla vostra età.
5: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
5: Te lancio il bombone, te lo dico.
1: Il bombone.
5: Dribbling, quello che faceva Antonella Clerici.
1: Sì.
5: Parliamo veramente dell'era mesopotamica.
1: Giurassica, sì.
5: Bella, sì.
1: Abbiamo addirittura preso anche la sigla. Che poi, tra l'altro, era un brano dei Pink Floyd, eh? Cioè, lo so che lo sapete, però non tutti, magari. Era One of These Days. Sentite che sound.
4: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè. In un certo senso oggi il sondaggio è proprio questo. Rivela quanto sei vecchio nominando un programma che non esiste più. Ecco, non tutti, mi sa che hanno capito. Sì, secondo me lui no.
6: Ciao Martino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
1: Ciao.
6: Allora, iniziamo per far capire, come si suol dire, quanto si è vecchi, se vuol dire quanti anni si hanno. Allora, vediamo un pochettino.
1: Vai. Cosa dici?
6: Cosa ne pensi, Azzard? Già ti ho detto tutto.
1: Sì. No, non mi hai detto tutto.
6: Ciao Martino.
1: Ciao. Cioè, che ha detto tutto ha detto sbagliato, perché Azzard, no? Sì. Veramente noi abbiamo chiesto i programmi televisivi, non i telefilm, capito? Cioè, questa è veramente proprio un azzard, no?
7: Corona,
1: sì?
7: Che simpatico umorista!
4: Battute brutte!

0: Rewind.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ben ritrovati su Radio San Marino.
1: Ciao Marchino, Vanza da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice: rivela quanto sei vecchio nominando un programma TV che non esiste più.
0: Bravo, allora, esatto.
1: Un programma TV che non esiste più è Buona Domenica. C'era i tempi di quando sono nato io, quindi più o meno avete capito i tempi di quando sono nato.
0: Dai. Certo, sì.
1: Ciao Marchino, cosa ti esaurito? Adesso ci basta la veniera, alla domenica.
0: Infatti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, avete capito? Rivela quanto sei vecchio nominando un programma TV che non esiste più.
2: Io sto pensando.
0: No, infatti, poi appena avete la risposta, 335 104 1027. Chi c'è?
3: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao Claudia.
3: Un programma che ricordo io di quando ero una ragazzina, ti sto parlando di ragazzina delle scuole medie, quindi era preistorica.
0: Okay.
3: Si chiamava Buon Pomeriggio ed era condotto da Patrizia Rossetti.
0: Oh.
3: Era un programma che c'era appunto nel pomeridiano e parlava di telenovele, teleromanzi. Lei presentava queste telenovele e spesso nel suo salottino aveva ospiti proprio i protagonisti di queste telenovele o teleromanzi.
0: Certo.
3: Che a mia mamma non sfuggivano mai, perché lei se li guardava tutti dai teleromanzi americani a proprio le telenovele venezuelane, brasiliane, portoricane,
0: tutte.
3: Non gliene sfuggiva una.
0: Uh-huh.
3: E io ricordo che tornavo da scuola appunto,
0: sì,
3: mentre ero lì che mangiavo, lei guardava Sentieri. Questa è una di quelle che mi è rimasta in testa di più.
0: Uh-huh.
3: Perché alla fine iniziai a seguirlo anch'io.
0: Ah.
3: Inizialmente scocciata, perché sei lì che mangi, devi guardare una roba che non ti interessa, poi a forza di guardare capita che poi ti attacchi e inizi a guardarle anche tu. E a me era successo proprio così.
0: Ti attacchi.
3: Le telenovele di mia mamma, insomma, ecco questo.
0: E partiva la canzone.
4: This

0: quanti se la ricordano? È così che abbiamo l'età, capito? Mamma mia, quanti ricordi!
1: Questo mi ricordo io.
2: Marco, assore d'angulo.
0: Scusate, è arrivata questa altra vocale. Che è successo, Andrea?
2: Scusa, sono ancora in ferie, ma stavo per fare un barboncino allo spiedo.
0: Ma perché?
2: Mi hanno fatto prendere un coccolone.
3: Andrea, sei messo male.
4: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
0: Subito, praticamente. Ciao, Andrea!

0: stagione, chi lo ricorda?
1: Ciao Marco, contatto stabilito da Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, rivela quanto sei vecchio, lo lascio a te.
0: Perché?
1: Poi se ti devo nominare una trasmissione che guardavo quando ero piccola, te la nomino così.
0: Vai.
1: Pam, pa pam, pa pa pa pa pa pam.
0: Sì.
1: Hai capito?

0: Sì, che l'hai capita. Tanto io e te siamo coetanei. Ciao Marco.
1: Ciao. La sigla del pranzo è servito. Poi tra l'altro io ero, facevo due imitazioni in croce in quegli anni.
2: Oh, e di Corrado lo facevo. E benvenuti al pranzo è servito.
3: Che culo!
1: Infatti, poi presentato da me così. Allora, tra i vostri ricordi, insomma, e rivelate quanto siete vecchi nominando un po'.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

buona serata. Sono le 22. Radio.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cresciuto con

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Cosa so?

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: James Blunt, Tastes Like Summer.

La tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che è stato.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, new play. James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Buongiorno. È l'una.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Fabri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
0: James Blunt, Tastes Like Summer.